kumbanya kupfuya muri game changer ndiri kukuona izvangu. Kana padombo shava paita ma game changer gogomchine ripi gogoma chaka. Zviri sei sei. Handi tiri kuchinja ma game tiripo zvedu padombo shava.

hanzi usatembe kuchengerwa nyama nemurume womurizi nekuti anochinja magiya naye tiri kuchinja magiya maswera sei kuvarume vavaridzi ko vakadzi vevaridzi ko vana vevaridzi nevana vamambo maswera sei tiri vana vevaridzi guys tichingochinja magiya we are live radio 54 African Panorama Live Radio

Dr. Lava, Dr. Paul Matavire. Bombarina mwana mkwasha, ikona kuonda ino zera nae. Osa onda mkwasha. Radio 54 African Panorama Live Radio.

mukadzi usatembe kutengesa nemurume womuridzi anochinja magiya naye tiri kuchinja magiya maswera sei kuvarume vavaridzi ko vakadzi vevaridzi ko vana vevaridzi nevana vamambo maswera sei tiri vana vevaridzi guys tichingochinja magiya we are live for African Panorama Live Radio.

Dr. Lava, Dr. Paul Matavire. Gombarina mwana mkwasha, ikona kuonda ino zera nae. Osa onda mkwasha. Radio 54 African Panorama Live Radio.

Umbanya njani ri kukuona izvangu. Kana padombo shava paita ma game changer gogomchine ripi gogoma chaka. Zviri sei sei. Handi tiri kuchinja ma game tiripo zvedu padombo shava.

kwanzi usathembe kuthengelwa nyamana nemurume womurizi nekuti anochinja magiya naye. Tiri kuchinja magiya. Maswera seko varume vavaridzi, ko vakadzi vevaridzi, ko vana vevaridzi nevana vamambo maswera sei. Tiri vana vevaridzi guys. Tichingochinja magiya. We are live. Radio 54 African Panorama Live Radio.

Curuzaca, Bruciani Curuzaca, due uino, guai? Vedi che c'è da voi, non è più tempo da fruca io. Vedi che c'è da voi. Quasi questo bambino.

Non ci siamo a casa. Qui non va a frugare, qui non penda. Non ci siamo a casa, se no, un cuffi. Non vuoi mai inui. Non ti accaccare a gambandese. Non ti accaccare a gambandese. Non ti accaccare a gambandese. Non ti accaccare a gambandese. Non ti accaccare a gambandese.

fanno a Coffee or Media, famosi per extra musica. A con chi ne fanno ne cagno un po' con un po' basi. C'hanno in un basi. Ne cagno un po' se ne accuccio a me ne basi. Ma mi raccogno un po' smetto quello. Pure quello panno.